0: La spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse non a mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi.

0: Siete voi che onor costante vi siano le vostre amanti, chi vi fe sì curta che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
2: Ci può dar?
1: Non è.
3: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 cecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno noto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo.

0: pazzo, non ci fate morir.
1: Conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
0: Ma lei, qual male è divenuto a me? Qual cavor io? Forse è morto il mio bene. È morto il mio.
1: Morti? Non so, ma poco men che morti.
0: E feriti?
1: No.
0: Ammazzati.

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungermi conviene. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100

si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo? Come buono! Vien gente, eccelso anche padrone! Madame, ecco la vostra colazione! Giamine!

0: Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti?
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa.

0: che susurro, che strepito, che scompiglione acquisto. Siete pazze, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato, cosa avete? Che c'è nato?
1: Scendete! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
0: Stelle! Sogno! O son testa!

0: bella e promessata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io manco in questo mondo, e vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: partite.
1: Ma Barbara, restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
0: Come? Io dire dov'ei?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti.

0: cari se dissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che da ridere,
0: mi fatta ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere, passo tentato.
1: Che da ridere,
0: mi fatta ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere.

0: scoppiar, sento scoppiar, sento scoppiar, sento scoppiar.
1: La cagion di quel riso,
2: se avete ancora coraggio di fiatar,
1: avanti sera ci parla il re,
3: quando volete.
1: Intanto silenzio e obbedienza fino alla mattina.
2: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
1: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.

dici che abbiate a far l'ora alcun torto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengono mamma. Oh, chi vuol che creda? Oh, bella, non è forse mertuna cavaria?

0: Sorella, cosa dici?
1: Io sono stordita dallo spirito infernale di tal ragazza, ma credimi, è una pazza. Ti par che siamo in caso di seguir suoi consigli?
0: Oh, certo.
1: Se tu pigli per rovescio il negozio,
0: anzi io lo piglio per il suo vero dritto.
1: Non credi lo delitto per due giovani ormai promesse spose, il far di queste

0: e che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapran la fare ed è tutto finito, o sapran qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morir dalla malinconia. Non si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fatto tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anzi che no!
0: Che vezzosi arboscelli!
1: Certo, certo, son belli. Ampio foglie che frutti.
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
0: Troppa grazia!
2: Eccoci alla gran crisi!
0: Cosa gli avete detto?
1: E gli raccomandai di divertirla bene.
0: Passeggiamo anche noi?
1: Come vi piace? Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male anima mia, che mi par di morire.
0: Ma non terrà niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesti.
1: Ah, oh, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
2: Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: Via, non fate!
1: Io mi moro crudele e voi burlate!
0: Io burlo? Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi, se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
2: Scherza, o dice davvero?
1: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi!
0: Un cuore!
1: Un cuore è simbolo di quello ch'arde, languisce e spasima per voi!
0: Che dono prezioso!
2: L'accettate!
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele!
1: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, e vadoro!
0: Per pietà!
1: Son tutto vostro! E ce ne ho cara!
0: Mi farete morire!
1: Morremo insieme, amorosa mia speme. L'accettate?